0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le tre.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti da Filippo Birzì, edizione del giornale radio della Sicilia di oggi mercoledì 19 agosto. Apriamo con la città di Trapani, parcheggiare diventa un rebus, l'app incassa, poi arriva la multa. Al porto le auto occupano il cantiere della BRT per carico e scarico bagagli e persone. A San Vito il pagamento va a buon fine anche quando la localizzazione non è corretta. Nel pieno dell'estate a Trapani la sosta diventa un rebus tra Trapani e San Vito lo Capo. Centinaia di operatori di diverse province in rete per contrastare l'aumento dei furti. Fanno sapere, i nostri centri storici sembrano il Far West. A lanciare un grido d'allarme un gioielliere di Francofonte, Pino Puglisi, che ha riunito la categoria per far sentire la voce di chi ogni giorno rischia la propria pelle. Puglisi, circa 7 anni fa, ha messo insieme in un gruppo WhatsApp una 70ina di colleghi. Cambiamo argomento, ancora vite spezzate nel Mediterraneo, 7 morti su un barcone, soccorse 50 persone. Gli operatori della Life Support di Emergency, testimoni dell'ennesima tragedia in mare. Nelle scorse ore, nuovi arrivi anche a Lampedusa. A Palermo crolla un balcone mentre stende i panni. La donna è stata trasportata all'ospedale civico con il codice rosso. È successo esattamente in via Paolo Emiliani Giudici a Palermo, a pochi passi dalla stazione centrale. La donna si trovava fuori, pare, a stendere i panni quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. Cambiamo decisamente argomento, trattando adesso degli eventi in Sicilia, degli spettacoli. In particolare oggi vi segnalo, in provincia di Palermo, all'Ercarafridi, Neja e Angemi al Dance Fest, Notte Dance in piazza. Spostiamoci a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove troviamo i Nomadi questa sera in concerto alle ore 22. Il concerto si terrà in piazza Falcone Borsellino. Concludiamo lo spazio dedicato agli spettacoli in Sicilia con la musica, ancora una volta Michele Zarrillo, protagonista in Sicilia, Via Grande, concerto gratuito in piazza San Mauro, a partire dalle ore 21. Nel cuore del comune Etneo. Sul finire, ampio spazio al calcio. Focus sulla Coppa Italia. Iniziamo con il Catania, che perde contro il Parma per 2-0. Ascoltiamo nel post partita il mister del Catania, Longo.
3: Io ritengo che è stata fatta la partita che si doveva fare. Una partita tendenzialmente di coraggio, sapendo che l'avversario è un avversario migliore sulla qualità tecnica. Abbiamo provato con l'organizzazione e anche con uno spirito che è quello dell'impresa, di provare a fare qualcosa di importante. Devo dire, da questo punto di vista, la squadra non ha tradito le mie aspettative, ha mantenuto il campo, è stata una squadra che ha cercato in tutti i modi di abbellire il gioco. Noi ci siamo meritati oggi una vetrina, credo, considerevole.
2: E da una sconfitta ad una meritata affermazione, l'esordio in Coppa Italia del Palermo contro una squadra di Serie A, il Lecce. Partita vinta per 2-0. Ecco a seguire il commento del mister De Rosanero in conferenza stampa, Pippo Inzaghi.
4: Sarebbe stata la partita perfetta se non ci fossero stati questi inconvenienti fisici, che purtroppo ci dispiacciono molti, soprattutto per Joronen, perché speriamo che non sia nulla di grave, ma insomma, quando ti esce la spalla per un portiere, ed è veramente la pecca della serata, perché la squadra, c'è poco da dirgli, ha fatto una grandissima partita. Questa è la strada giusta, dovremmo ripeterci, è solo l'inizio. Però mi sono divertito, è quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate. Poi purtroppo, oltre a perdere il portiere, abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi, non ho potuto fare rifiatare qualcuno. Oggi veramente è stata una partita tosta.
2: E col calcio è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto per questa edizione di mercoledì 19 agosto, a risentirci al prossimo collegamento in studio e buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
5: No stress, no limits, just pure summer vibes and massive music all day and all night.
6: Top priority of the summer.
5: Turn it up and stay connected to
7: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
8: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Rieccoci con le previsioni meteo di oggi, mercoledì 19 agosto, relative alla Sicilia. Mercoledì con pressione in temporaneo rinforzo sulla regione. Prevalenza di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Locali piovaschi su interno catanese. Temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi. Minime stazionarie tra 17 e 26 gradi. Venti deboli o al più moderati lungo le coste. Andiamo avanti con le minime e le massime delle nove province isolane. Iniziamo con Agrigento, tempo, nubi sparse, minima 22, massima 31. Caltanissetta, nubi sparse, minima 19, massima 31. Catania, nubi sparse, minima 24, massima 31. Enna, nubi sparse, minima 17, massima 29. Messina, nubi sparse, minima 25, massima 32. Palermo, nubi sparse, minima 25, massima 31. Ragusa, nubi sparse, minima 21, massima 30. Siracusa, nubi sparse, minima 25, massima 31. Ed infine Trapani, sole caldo, minima 25, massima 32. Avete ascoltato le previsioni in meteo di oggi, mercoledì 19 agosto, riguardanti le nove province della Sicilia, a cura di Filippo Virzì dalla redazione regionale, che vi rinnova l'invito al prossimo collegamento in studio, augurandovi una fantastica giornata e una splendida estate.
6: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
9: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.
10: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
11: Il gelataio!
10: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
12: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
14: Parcheggio custodito e gratuito.
15: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
16: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
17: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
18: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
19: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
20: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
11: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Radio Reporter.
1: Se ami la musica. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, appuntamento con l'oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 19 agosto, letto per voi da Filippo Virzì. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, sono favoritissimi i viaggi all'estero anche brevi, per lavoro e per divertimento, non è importanza, i risultati saranno eccellenti. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e al Capricorno, i rapporti con gli amici sono buoni all'insegna dell'allegria. Potrete dedicarvi con notevole successo ai vostri hobby e a tutto ciò che vi sta più a cuore. Se appartenete al Toro, al Leone, all'Acquario e dovete affrontare una prova, state tranquilli, riuscirete a mantenere la calma e la freddezza per cavarvela egregiamente. Procediamo con i singoli segni zodiacali passo per passo. Ariete, mercoledì senza infamia e senza lode. Toro, oggi l'amore è croce insieme delizia. Gemelli, la vostra ambizione e il desiderio di un meritato successo al lavoro saranno premiate. Cancro, mercoledì favoloso. Leone, giornata un po' penalizzata. Vergine, giornata positiva, bilancia, ritornate a sperperare denaro per sciocchezze. Scorpione, siete al centro della scena. Sagittario, giornata piena di sorprese. Capricorno, tanti colpi di scena quest'oggi sul lavoro in particolare. Acquario, molte contrarietà contraddistingueranno questa giornata. Ed infine il segno dei Pesci, finalmente una buona giornata. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo di Filippo Virzì in esclusiva dalla vostra radio del cuore. Oggi mercoledì 19 agosto vi aspetta una bellissima programmazione con una fantastica giornata da vivere insieme. Vi auguriamo una splendida estate.
3: No stress, no limits,
4: just pure summer vibes and massive music all day and all night.
5: Top priority of the summer.
3: Turn it up and stay connected to
6: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
7: Due minuti,
8: estate,
7: un libro.
9: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
5: Radio Reporter.
8: Non ti puoi sbagliare.
5: La musica più bella è qui.
10: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
11: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
12: Se la luce risplende così, è un segno.
13: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
13: Ti guardo le spalle.
12: Chi è Baiana?
14: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
15: Ma
16: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea.
21: Le prevendite sono aperte.
10: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
22: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
23: Come vuoi.
22: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
24: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
25: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
26: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
14: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
10: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
27: I partner di questo programma sono...
28: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
29: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
30: We serve.
31: Every day. In Italy. Since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
32: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
33: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
34: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
35: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
36: Parcheggio custodito e gratuito.
37: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
38: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
39: Radio Reporter.
0: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: Sono le 8.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto per tutti, in studio Filippo Virzì, appuntamento con le news dalla Sicilia per oggi 19 agosto. Apriamo con una notizia che riguarda l'assegno di inclusione, la Sicilia ci sguazza dentro, interviene la CISL per voce di La Piana, non rendere strutturale il bisogno, servono interventi. Il segretario generale della CISL Sicilia aggiunge il numero crescente di percettori dell'ADL, dice che siamo in una situazione di emergenza sociale sulla quale servono interventi strutturali concreti. Dietro i numeri ci sono storie di persone e famiglie che non riescono a portare avanti dignitosamente la propria vita, giovani e donne che guardano il lavoro troppo da lontano. L'assegno di inclusione evita la disperazione, garantisce una tenuta economica e sociale, ma non possiamo, ha concluso, rassegnarci a rendere strutturale il bisogno. Qualità dell'aria a Catania, in provincia la mappa delle zone critiche e comuni dove si respira meglio è disponibile già su internet. Un'analisi dei dati ARPA evidenzia fortissime disparità nel territorio etneo. Mentre il traffico veicolare soffoca il centro urbano, alcune località registrano livelli di smog e polveri sottili ampiamente sotto controllo. Rimaniamo sempre nei pressi di Catania. Etna lava il raffreddamento nella valle del Bove. Continua l'emissione di cenere dal cratere, voragine verso sud-est. Sotto il profilo sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative nel corso delle ore passate, mantenendosi stabile su valori elevati. Ed eccoci a Palermo, ambulanti davanti allo stadio, assegnati 27 stalli, ma da novembre l'area sarà concessa al Palermo. Gli spazi saranno ospitati per 3 mesi davanti alla rotonda di Piazza Giovanni Paolo II, poi la gestione passerà al club secondo una convenzione stipulata col comune. Tra le ipotesi, la realizzazione di un parcheggio interrato. Cambiamo argomento, svolta nel furto delle opere di Antonello da Messina, trovato il furgone della fuga. Prime tracce per ricostruire il colpo al politico di San Gregorio, individuare il presunto basista. Il ritrovamento potrebbe rappresentare un passaggio importante per ricostruire la fuga e soprattutto per risalire alla rete che avrebbe organizzato il furto. A Capaci in 8 rifiutano di pagare il conto, rissa, rapina, il titolare rimane ferito. Anche uno degli aggressori sarebbe stato ferito e trasportato in ospedale. Il fatto è accaduto in via Domenico, Sommariva. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di giovani, dopo aver consumato il pasto, si sarebbe rifiutato di pagare il conto. Dalla discussione sarebbe scaturita una rissa culminata con una rapina ai danni del titolare dell'attività. E adesso il momento del calcio. Riprende il Palermo il suo iter esibendosi con la prima di Coppa Italia. Ottima la prima uscita, battendo il Lecce per 2-0. I rosanero accedono ai 16esimi di Coppa Italia. Ascoltiamo nel post partita il mister del Palermo, Pippo Inzaghi.
3: Sarebbe stata la partita perfetta se non ci fossero stati questi inconvenienti fisici, che purtroppo ci dispiacciono molti, soprattutto per Joronen, perché insomma speriamo che non sia nulla di grave, ma insomma quando ti esce la spalla per un portiere ed è veramente la pecca della serata, perché la squadra, c'è poco da dirgli, ha fatto una grandissima partita, questa è la strada giusta, dovremmo ripeterci, è solo l'inizio, però mi sono divertito, è quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate. Poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi, non ho potuto fare rifiatare qualcuno, è stata una partita tosta, però siamo molto contenti. Magnani l'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore, per cui nel riscaldamento lo sentiva e non ho voluto rischiarlo. Se fosse stata forse una partita, una finale, si giocava, ma è inutile correre rischi.
2: Ed è tutto con il calcio da Filippo Virzì per questa edizione di oggi mercoledì 19 agosto. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Chi
0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Sono le 9:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti da Filippo Birzì, edizione del giornale radio della Sicilia di oggi mercoledì 19 agosto. Apriamo con la città di Trapani, parcheggiare diventa un rebus, l'app incassa, poi arriva la multa. Al porto le auto occupano il cantiere della BRT per carico e scarico bagagli e persone. A San Vito il pagamento va a buon fine anche quando la localizzazione non è corretta. Nel piano dell'estate a Trapani la sosta diventa un rebus tra Trapani e San Vito lo capo. Centinaia di operatori di diverse province in rete per contrastare l'aumento dei furti. Fanno sapere, i nostri centri storici sembrano il Far West. A lanciare un grido d'allarme un gioielliere di Francofonte, Pino Puglisi, che ha riunito la categoria per far sentire la voce di chi ogni giorno rischia la propria pelle. Puglisi, circa 7 anni fa, ha messo insieme in un gruppo WhatsApp una 70ina di colleghi. Cambiamo argomento, ancora vite spezzate nel Mediterraneo, 7 morti su un barcone, soccorse 50 persone. Gli operatori della Life Support di Emergency, testimoni dell'ennesima tragedia in mare. Nelle scorse ore, nuovi arrivi anche a Lampedusa. A Palermo crolla un balcone mentre stende i panni. La donna è stata trasportata all'ospedale civico con il codice rosso. È successo esattamente in via Paolo Emiliani Giudici a Palermo, a pochi passi dalla stazione centrale. La donna si trovava fuori, pare, a stendere i panni quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. Cambiamo decisamente argomento, trattando adesso degli eventi in Sicilia, degli spettacoli. In particolare oggi vi segnalo, in provincia di Palermo, all'Ercarafridi, Neja e Angemi al Dance Fest, Notte Dance in piazza. Spostiamoci a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove troviamo i Nomadi questa sera in concerto alle ore 22. Il concerto si terrà in piazza Falcone Borsellino. Concludiamo lo spazio dedicato agli spettacoli in Sicilia con la musica, ancora una volta Michele Zarrillo, protagonista in Sicilia, Via Grande, concerto gratuito in piazza San Mauro, a partire dalle ore 21. Nel cuore del comune etneo. Sul finire, ampio spazio al calcio. Focus sulla Coppa Italia. Iniziamo con il Catania che perde contro il Parma per 2-0. Ascoltiamo nel post partita il mister del Catania, Longo.
3: Io ritengo che è stata fatta la partita che si doveva fare. Una partita tendenzialmente di coraggio, sapendo che l'avversario è un avversario migliore sulla qualità tecnica. Abbiamo provato con l'organizzazione e anche con uno spirito che è quello dell'impresa, di provare a fare qualcosa di importante. Devo dire, da questo punto di vista, la squadra non ha tradito le mie aspettative, ha mantenuto il campo, è stata una squadra che ha cercato in tutti i modi di abbellire il gioco. Noi ci siamo meritati oggi una vetrina, credo, considerevole.
2: Ed è una sconfitta ad una meritata affermazione, l'esordio in Coppa Italia del Palermo contro una squadra di Serie A, il Lecce. Partita vinta per 2-0. Ecco a seguire il commento del mister di Rosanero in conferenza stampa, Pippo Inzaghi.
4: Sarebbe stata la partita perfetta se non ci fossero stati questi inconvenienti fisici, che purtroppo ci dispiacciono molti, soprattutto per Joronen, perché speriamo che non sia nulla di grave, ma insomma, quando ti esce la spalla per un portiere, ed è veramente la pecca della serata, perché la squadra, c'è poco da dirgli, ha fatto una grandissima partita, questa è la strada giusta, dovremmo ripeterci, è solo l'inizio. Però mi sono divertito, è quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate. Poi purtroppo, oltre a perdere il portiere, abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi, non ho potuto fare rifiatare qualcuno. Oggi veramente è stata una partita tosta.
2: E col calcio è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto per questa edizione di mercoledì 19 agosto, a risentirci al prossimo collegamento in studio e buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.

0: Brian Maroon.
1: Radio Reporter.

0: Sono le 10:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto a voi tutti, in studio Filippo Virzì, appuntamento con le news dalla Sicilia per oggi 19 agosto. Apriamo con una notizia che riguarda l'assegno di inclusione. La Sicilia ci sguazza dentro, interviene la CISL per voce di La Piana, non rendere strutturale il bisogno, servono interventi. Il segretario generale della CISL Sicilia aggiunge il numero crescente di percettori dell'ADL, dice che siamo in una situazione di emergenza sociale sulla quale servono interventi strutturali concreti. Dietro i numeri ci sono storie di persone e famiglie che non riescono a portare avanti dignitosamente la propria vita, giovani e donne che guardano il lavoro troppo da lontano. L'assegno di inclusione evita la disperazione, garantisce una tenuta economica e sociale, ma non possiamo, ha concluso, rassegnarci a rendere strutturale il bisogno. Qualità dell'aria a Catania. In provincia la mappa delle zone critiche e comuni dove si respira meglio è disponibile già su internet. Un'analisi dei dati ARPA evidenzia fortissime disparità nel territorio etneo. Mentre il traffico veicolare soffoca il centro urbano, alcune località registrano livelli di smog e polveri sottili ampiamente sotto controllo. Rimaniamo sempre nei pressi di Catania. Etna lava il raffreddamento nella valle del Bove. Continua l'emissione di cenere dal cratere, voragine verso sud-est. Sotto il profilo sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative nel corso delle ore passate, mantenendosi stabile su valori elevati. Ed eccoci a Palermo, ambulanti davanti allo stadio, assegnati 27 stalli, ma da novembre l'area sarà concessa al Palermo. Gli spazi saranno ospitati per 3 mesi davanti alla rotonda di Piazza Giovanni Paolo II, poi la gestione passerà al club secondo una convenzione stipulata col comune. Tra le ipotesi, la realizzazione di un parcheggio interrato. Cambiamo argomento, svolta nel furto delle opere di Antonello da Messina, trovato il furgone della fuga. Prime tracce per ricostruire il colpo al politico di San Gregorio, individuare il presunto basista. Il ritrovamento potrebbe rappresentare un passaggio importante per ricostruire la fuga e soprattutto per risalire alla rete che avrebbe organizzato il furto. A Capaci in 8 rifiutano di pagare il conto, rissa, rapina, il titolare rimane ferito. Anche uno degli aggressori sarebbe stato ferito e trasportato in ospedale. Il fatto è accaduto in via Domenico, Sommariva. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di giovani, dopo aver consumato il pasto, si sarebbe rifiutato di pagare il conto. Dalla discussione sarebbe scaturita una rissa culminata con una rapina ai danni del titolare dell'attività. E adesso è il momento del calcio. Riprende il Palermo il suo iter esibendosi con la prima di Coppa Italia. Ottima la prima uscita, battendo il Lecce per 2-0. I rosanero accedono ai 16esimi di Coppa Italia. Ascoltiamo nel post partita il mister del Palermo, Pippo Inzaghi.
3: Sarebbe stata la partita perfetta se non ci fossero stati questi inconvenienti fisici, che purtroppo ci dispiacciono molti, soprattutto per Joronen, perché insomma speriamo che non sia nulla di grave, ma insomma quando ti esce la spalla per un portiere, ed è veramente la pecca della serata, perché la squadra, c'è poco da dirgli, ha fatto una grandissima partita, questa è la strada giusta, dovremmo ripeterci, è solo l'inizio, però mi sono divertito, è quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate. Poi purtroppo, oltre a perdere il portiere, abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi, non ho potuto fare rifiatare qualcuno, è stata una partita tosta, però siamo molto contenti. Magnani, l'ultimo rigore allo stadio, ha sentito indurirsi l'adduttore, per cui nel riscaldamento lo sentiva e non ho voluto rischiarlo. Se fosse stata forse una partita, una finale, si giocava, ma è inutile correre rischi.
2: Ed è tutto con il calcio da Filippo Virzì per questa edizione di oggi, mercoledì 19 agosto. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
8: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Con una dieta sana il rischio di morte prematura si riduce del 30%, lo rivela uno studio condotto da esperti della Harvard TH di Boston. I ricercatori hanno utilizzato dati sulla salute di oltre 200.000 individui sani e le diete dei partecipanti sono state valutate in base all'assunzione di 15 gruppi alimentari, tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci. Ebbene, lo studio ha rivelato che il rischio di morte prematura per cancro, malattie cardiache e polmonari era molto più basso tra i partecipanti più fedeli alla cosiddetta dieta della salute planetaria. E mangiando bene si riduce anche l'impatto ambientale. Essere fedeli alla dieta si traduce infatti in un 29% in meno di emissioni di gas serra, nel 21% in meno di uso di fertilizzanti e nel 51% in meno di uso di terreni agricoli. Migliora durante il ciclo mestruale l'elasticità mentale delle donne che in questa particolare fase ottengono migliori risultati nei test cognitivi e quindi potrebbero anche raggiungere una performance migliore nello sport. È quanto emerge da uno studio condotto dall'University College di Londra e dall'Institute of Sport Activity and Health pubblicato su Neuropsicologia. I test riguardavano i tempi di reazione, l'attenzione, la capacità di relazionarsi con le informazioni visive e l'anticipazione di quando qualcosa potrebbe accadere. Dall'analisi è emerso che durante il ciclo le donne prese in esame hanno ottenuto risultati migliori nonostante abbiano detto di sentirsi peggio e ritengano che le mestruazioni abbiano influenzato negativamente le loro prestazioni. Raggiunge i livelli record in Giappone il tasso di inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti che si sono laureati in primavera. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il 98,1% ha ricevuto offerte di impiego a partire dal 1 aprile, la data che nel paese del Sole Levante coincide con l'inizio del nuovo anno fiscale. Le statistiche evidenziano anche un numero maggiore di aziende che sta assumendo attivamente a fronte di una persistente carenza di manodopera, fanno notare i funzionari ministeriali, sottolineando come l'impatto della pandemia da Covid-19 sulle assunzioni sia quasi scomparso. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Il conflitto in Ucraina. Nella notte raid russi con droni sulla regione di Kharkiv hanno provocato almeno 10 morti e 18 feriti, un morto e 6 feriti a Zaporizhia. Massicci attacchi con droni anche da parte di Kiev sulla regione di Mosca. Due missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi accusa l'Iran, che nega però ogni coinvolgimento. Ha confessato il 69enne che ieri a Colleferro, in provincia di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. La coppia ha 5 figli e sembra che il più piccolo, 9 anni, abbia assistito al delitto. Il colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. Ci sarebbero indizi lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al museo al momento del furto. Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. La vittoria è andata al nicchio col cavallo Anda e Bola montato da Tittia. Subito dopo l'arrivo il fantino è caduto, ricoverato, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: Una sola parola per chi vive di musica.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ucraina, altra notte di raid russi, almeno 10 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv, 2 morti e 6 feriti a Zaporizhia, attacchi anche da Kiev su Mosca, centinaia di droni sono stati lanciati. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov intanto chiede nuove elezioni. Ancora femminicidi a Colleferro in provincia di Roma, un 69enne ha ucciso a coltellate la moglie 50enne a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Sta meglio Yair Trepi, il calciatore del Cagliari che il 16 agosto ha rischiato di annegare in una piscina, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, è vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Calciomercato, i colpi delle big a 3 giorni dal via alla Serie A, la Juventus ufficializza per la porta vicario, al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira, la Roma dà il benvenuto al 19enne portoghese Rodrigo Mora, Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Si svolgeranno stamattina a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei più importanti produttori cinematografici e televisivi, morto ieri a 98 anni, le celebrazioni alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Musica scelta da Enzo Marchesi.
9: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangmingzhu in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre 1 tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Musica proposta da Enzo Marchese.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh col numero 44 segnato sulla fronte delle forze israeliane dopo essere stato fermato in un blitz. L'esercito di Tel Aviv ammette si tratta di un'azione grave. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, all'alba segnalate demolizioni. Lo stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Trump ne rivendica la sovranità, illusioni risponde Teheran e intanto avverte i paesi del Golfo, una collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Migranti, Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta in Germania, è stata accolta da una comunità evangelica. Intanto la Svizzera fa sapere che da fine agosto riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Tennis, Musetti batte in 2 set lo statunitense Zheng e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, affronterà il portoghese Faria, ottavi anche per Cobolli opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 16.
1: Reporter Flash.
2: Il conflitto in Ucraina, raid russi con droni sulla regione di Kharkiv hanno provocato almeno 10 morti e 18 feriti, un morto e 6 feriti a Zaporizhia. Massicci attacchi con droni anche da parte di Kiev sulla regione di Mosca. Due missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi accusa l'Iran, che nega però ogni coinvolgimento. Ha confessato il 69enne che ieri a Colleferro, in provincia di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. La coppia ha 5 figli e sembra che il più piccolo, 9 anni, abbia assistito al delitto. Il colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. Ci sarebbero indizi lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al museo al momento del furto. Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. La vittoria è andata al nicchio col cavallo Andebola montato da Tittia. Subito dopo l'arrivo il fantino è caduto, ricoverato, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve. Musica scelta da Enzo Marchese. Radio.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Radio Reporter.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ancora femminicidi a Colleferro in provincia di Roma. Un 69enne ha ucciso a coltellate la moglie 50enne a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Una donna di 72 anni è uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Sta meglio Yair Trepi, il calciatore del Cagliari che il 16 agosto ha rischiato di annegare in una piscina, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, è vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Calciomercato, i colpi delle big a 3 giorni dal via alla Serie A. La Juventus ufficializza per la porta Vicario. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma dà il benvenuto al 19enne portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Si svolgeranno stamattina a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei più importanti produttori cinematografici e televisivi, morto ieri a 98 anni. La celebrazione alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia. Una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok. Non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere. Maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
1: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Reporter, tutta un'altra musica.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh col numero 44 segnato sulla fronte delle forze israeliane dopo essere stato fermato in un blitz. L'esercito di Tel Aviv ammette si tratta di un'azione grave. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, all'alba segnalate demolizioni. Lo stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Trump ne rivendica la sovranità, illusioni risponde Teheran e intanto avverte i paesi del Golfo, una collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Migranti, Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta in Germania, è stata accolta da una comunità evangelica. Intanto la Svizzera fa sapere che da fine agosto riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Tennis, Musetti batte in due set lo statunitense Zheng e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Affronterà il portoghese Faria, ottavi anche per Cobolli opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno. You're simply the-

0: alle 19 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ha confessato il 69enne che ieri a Colleferro, in provincia di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. La coppia ha 5 figli e sembra che il più piccolo, 9 anni, abbia assistito al delitto. Il colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. Ci sarebbero indizi lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al museo al momento del furto. Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. La vittoria è andata al nicchio col cavallo Anda e Bola montato da Tittia. Subito dopo l'arrivo il fantino è caduto, ricoverato, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto da Gerardo De Vio.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangmingzhu in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni.

che sono per la strada, viaggiando nella notte e non fermarsi mai. Accendo anche la radio, ridiamoci un po' su, la notte è ancora lunga, vuoi guidare tu?

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista e atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run, attribuito alla Stills Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio e di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. E ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Il meglio della musica rock.
1: Broken Mirror, Let's Go to Bed. Questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plain. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plain, tutta per voi qui a Rock Wave.

0: soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Ma
8: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea.
13: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
2: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema. Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono...
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito.
29: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
30: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
31: Radio Reporter.
32: Non ti puoi sbagliare.
31: La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Radio Report, più l'ascolti, più ti piace.

0: something soft, sweet and slow.
1: È l'una e due minuti. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.